0: Ascolta.
1: Ex, termina. Hai conto che io spun un po'
2: morire. La mucciante bianca.